0: 哒哒哒。
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.
2: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi ha mai chiesto niente, mo la roccia perché non mi ha mai chiesto niente, giglio perché non mi ha mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi ha mai chiesto niente, il fuoco perché non mi ha mai chiesto niente, il vento perché non mi ha mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi ha mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente. Ma io cosa ho chiesto quando ti ho visto?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%.
Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione.

termine con il Lazio. Domani all'Aquila Pablo Trincia porta in scena L'uomo sbagliato, e poi ad agosto Scintilla, Dado e altri comici al Fossacesi a Fan Festival. Bellante, la tragedia sfiorata, investe un ragazzino e scappa, e un dodicenne in ospedale, l'automobilista non si è fermato. Giulianova, via De Revel, ricorso al TAR per tornare al senso unico. Andiamo sul soppalco, il governo insegue le pulsioni, si rischia uno stato di polizia, l'intervista all'ex prefetto di Roma Gabrielli, sia i fondi, arrivano 5 milioni per le piscine, le naiadi, poi Costa dei Trabocchi, in spiaggia vietato il cibo da casa, scoppia il caso, non si può vietare il cibo da casa negli stabilimenti, quindi. Franco Gabrielli, l'intervista, il governo segue le pulsioni, si rischia uno stato di polizia che comprime molti diritti, l'ex prefetto: la difesa è sempre legittima, così i cittadini diventano bersagli e i criminali aumentano l'aggressività, l'Italia ha bisogno degli stranieri. Quindi un'intervista a tutto campo all'ex prefetto Gabrielli. Andiamo avanti, vediamo il primo piano cosa mette il quotidiano dell'Abruzzo. La sorpresa di Leone all'Abruzzo, il Papa tra i Monti Simbruini, un'ora di preghiera alla Trinità, accolto da Don Alberto Ponzi, dalle suore e da 80 fedeli, il Santo Padre ha meditato nella roccia. Questo santuario è così bello, ci ricorda il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare l'aiuto di Dio. C'è un forte legame fra i pontefici, gli ultimi almeno, e la regione Abruzzo, da Giovanni Paolo II fino alle visite di Benedetto XVI a Rosciolo e di Francesco a Poggio Cinolfo. L'Abruzzo, il rischio di perdere i contributi del PNRR, Corte dei Conti e Regione Abruzzo, le tesi a confronto. PNRR a rischio revoca, ora interventi urgenti. La procura della Corte dei Conti sollecita iniziative per evitare i tagli ai fondi. È il secondo documento che denuncia criticità su ospedali e case di comunità. La regione stanzia intanto 5 milioni per le naiadi, i fondi serviranno per la liquefazione energetica delle piscine di Pescara, esulta il centrodestra. Artigianato abruzzese in arrivo, 340.000 euro, le mosse in giunta. Lo sappiamo che per radio non si sente, purtroppo stanno facendo delle manutenzioni che non dipendono da noi, quando appena tornerà la corrente si riattiverà l'antenna e quindi poi sentirete. Tanto va in replica, 12:30, 16:30. Spunta il divieto sulla Costa dei Trabocchi, al mare niente cibo da casa, la protesta dei bagnanti, virale la foto di un cartello in un lido, il titolare dice che lui non vieta ma è un gentile invito, e poi per questo che i balneari normalmente sono antipatici a tutti. Confindustria, Brioni guida la moda, lo chef people officer Rizza è il nuovo presidente della sezione per l'Abruzzo Medio Adriatico. E a Pineto scattano le multe a chi passeggia in costume, questo è un'ordinanza tradizionale, tradizionalmente estiva. Andiamo avanti, sono gli approfondimenti di Rete 8, ve li lascio per l'ombrellone. Inchiesta per terrorismo, la Cassazione voleva fare una strage al liceo, il 17enne non andava arrestato, quindi non voleva fare la strage se non andava arrestato. La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza del riesame e annulla, per i giudici non c'era l'attualità delle esigenze cautelari, gli atti rinviati al Tribunale dell'Aquila. Il ragazzo si trova ancora in una comunità e vicina alla scadenza dei termini di custodia. Gli avvocati Colaneri e Pettinella sempre più convinti dell'estraneità del giovane alle gravi accuse. Il compleanno del giornale, la festa a Torre Nanni, i miei anni al centro, la base per la mia carriera, sarà uno dei conduttori di Centrissimo il 1 agosto, è un onore, dai 19 ai 24 anni ho scritto 400 articoli per voi, e lui, vedi, torna sul luogo del delitto. Il caso alla Camera, la Giunta dice no su Delmastro, negato ai magistrati l'accesso alle chat, bagarra in aula, Conte dice lo stanno scudando. Si tratta dei messaggi tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia.

dei beni della camorra. Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori, una sentenza di primo grado per 300.000 euro. Caso Ranucci, arresti confermati per il tribunale, riesame resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Fakir, il ragazzo morto a Bologna dopo un arresto da parte dei carabinieri. Ci sono nuovi video, urla e confusione in strada. Le immagini mostrano l'uomo in stato di agitazione prima dell'intervento. Domani l'autopsia che dovrà chiarire la correttezza delle manovre di rianimazione. Anche il Marocco chiede un'indagine per accertare le responsabilità. Poi Roggero rimane in cella bollata, è stata respinta l'istanza di differimento della carcerazione. La fuga in avanti di Washington, Trump, asse con Riad, d'accordo sul nucleare. L'intesa è valida 30 anni e prevede lo sviluppo di un programma in Arabia, esclusi i concorrenti cinesi e russi. Il governo israeliano colto di sorpresa. Quindi l'Iran non può averla, ma l'Arabia Saudita sì, può avere la bomba atomica. Il presidente degli Stati Uniti: ora ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte, una centrale elettrica. E gli Iran hanno risposto che ogni volta che gli Stati Uniti colpiranno un ponte o una centrale elettrica, chiuderanno ancora di più Hormuz. Insomma, non se ne esce finché. Tycoon vuole Infantino all'ONU, lui ci manca. Andiamo avanti. Raid sui magazzini dell'Amazon russa. Kiev sente gli inviati. L'attacco del nuovo capo dell'esercito Mikhail Drapati c'è attesa per l'incontro a Manila tra Rubio e Lavrov. Ornella Muti e la figlia chiedono la cittadinanza russa e pensano anche a una casa a Mosca o Pietroburgo. Ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Attualità, l'emergenza climatica, disagi per il caldo e incendi, grandinate sulle Marche, in Sicilia muore un pompiere per malore, Legambiente intervenga l'esercito, 60 persone in ospedale per i chicchi e danni alle casette post terremoto. Ancora, andiamo nella nostra provincia, l'inchiesta ha contestato il preter intenzionale, nonno morto, per il nipote c'è l'omicidio, avviso di garanzia in vista dell'autopsia per la procura, l'anziano spintonato dal giovane nel corso della lite con la zia, la donna che ha sferrato il fendente è indagata per lesioni aggravate, il 22enne ricoverato in rianimazione è stato dichiarato fuori pericolo. Cooperazione europea, il rettore dal ministro, corsi a colloquio con Foti, transizione energetica e qualità ambientale siano obiettivi comuni. L'Aquilone ve lo lascio tutto per il vostro tempo libero, andiamo invece a vedere gli approfondimenti ancora provinciali di Teramo. Tebellante investe un ragazzino e scappa, un dodicenne ricoverato in ospedale per vari traumi, l'automobilista dopo l'incidente non si è fermato a soccorrere. Sfruttamento e leggi ignorate, il nuovo caso, caporalato nel cantiere edile, stavo male ma nessun aiuto, le accuse di un altro lavoratore che viveva nella baracca, mi hanno detto di non chiamare il 118, il giovane è stato sentito nel corso di un incidente probatorio per l'incidente chiesta con tre indagati. Case di riposo, i sindacati sui salari, disparità tra i dipendenti. Ancora la vicenda delle case di riposo con i salari non pagati o pagati comunque in ritardo. Asili nido, accordo sui tempi delle iscrizioni. A Teramo Comune la commissione consigliare si è riunita alla presenza di una rappresentanza dei genitori. Ancora Teramo, maltempo, dopo la pioggia di chicchi enormi, grandinata, si contano i danni e le imprese sono in ginocchio. Enti e istituzioni chiedono lo stato di calamità naturale, 70 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore. La CNA si coinvolga il governo col diretti nelle aziende agricole distrutto il lavoro di un anno. La politica, la regione, stanzi risorse per sostenere la comunità. Sindaci pronti a chiedere i risarcimenti, i comuni sono attivati per raccogliere le segnalazioni e sollecitare i ristori per cittadini e attività. Sulla nostra
pagina Facebook, trovate il Vademecum, appunto come si fa per certificare i danni, comunicare più che altro, più che certificare, comunicare i danni ricevuti e la richiesta di un eventuale risarcimento, se ci sarà, a chi indirizzarla. Quindi potete andare sulla nostra pagina Facebook e verificare passo dopo passo come comportarsi. Biblioteca, la CGIL, servono garanzie per i lavoratori. Parliamo della biblioteca di Teramo e della CGIL che sollecita l'amministrazione comunale. A San Nicolò, nella tabaccheria Ippolito, doppio oro al 10 e l'8, vinti 33.000 euro. La ricostruzione post terremoto nel Teramano, a terra al via, nuovi cantieri, castelli, che è un po' che ci mancava, lavoro enorme, partite opere di riparazione e miglioramento sismico in 6 alloggi di Basciano. Il presidente Grotta, vogliamo far rientrare tutti nelle loro case entro il 2029. Poi nascono 2 nuovi centri per l'impiego, taglio del nastro a Teramo e Nereto con l'assessore regionale Magnacca, poi toccherà a Giulianova. Infatti trepidano, sono trepidanti, che più bello, Filipponi e Montebello. Nereto, battaglia legale conclusa, opere contestate, c'è la sentenza, niente debito di 830.000 euro, il Consiglio di Stato rigetta l'appello del Centro Servizi Vibratea per mancati lavori nella zona industriale, i giudici, nessun obbligo del Comune a realizzare gli interventi, sostituendo il consorzio inadempiente. Ricorderete la vicenda dell'incendio nell'hotel ad Alba, nessun ferito nel rogo, poi bloccati i lavori per trovare le sorgenti, Civitella, l'opposizione chiede spiegazioni a Comune Ruzzo, fermo il cantiere per nuove captazioni. Andiamo avanti su Giulianova, via De Revel, decide il TAR sul doppio senso di marcia, ricorso presentato da un gruppo di cittadini per cancellare la nuova viabilità, presentata una perizia secondo cui la carreggiata non è abbastanza ampia. Ieri mattina di corsa all'improvviso sono apparsi i coni sul viale Town De Revel per fare la linea di mezzeria. Vedremo come questa situazione andrà evolvendosi, certo è che i cittadini che abitano lì e hanno sollevato il problema non mollano. E vediamo il doppio senso di marcia sul lato ovest di via Town De Revel finisce davanti al TAR, l'effetto del ricorso con istanza cautelare presentato da Alessandro Forresi, Angelo Esposito, ex maresciallo dei vigili urbani in pensione, Luca De Felice e Algur Hassan, rappresentanti dall'avvocato Tito Di Pietro, contro il comune e il comando della polizia locale. Al centro c'è la perizia giurata del geometra Claudio Trisolino, dalla quale emerge che la sede viaria interessata presenta una carreggiata effettiva di 5,26 metri inferiore al parametro minimo di 5,50 metri. Vedremo come la penserà il TAR, intanto c'è la cautelare, quindi si discuterà velocemente sulla sospensiva dell'atto. Asfalti da sistemare, cantiere notturno per limitare i disagi. Parliamo di via Gramsci, continuano i lavori del nuovo piano asfalti, in questi giorni stanno interessando via Gramsci, che sarà sistemata in pratica dalla zona del cimitero fino all'ospedale. La novità molto apprezzata è che i lavori si stanno svolgendo in notturna e quindi evitano i disagi alla circolazione. Questa è una cosa per cui ci siamo battuti spesso, abbiamo sempre spesso ricordato anche che in alcuni paesi come la Francia è obbligatorio farle di notte, non si possono fare di giorno. Prevenzione, arriva il camper ASL, mammografie gratis per una settimana, arriva il camper rosa dell'ASL ad annunciarlo l'assessora sociale di Albani, invitando le donne tra i 50 e i 69 anni a sottoporsi a mammografia attraverso il mezzo, che però dove si trova? Non c'è scritto, quindi ve ne daremo conto nelle prossime edizioni, perché non c'è scritto dove. La ciclovia bloccata da lavori in ritardo, evoluzione sostenibile, percorso alternativo nel parco dell'Annunziata, ma manca la sicurezza. Passa nel parco su una passerella che più che altro sembra pedonale, è quella che quella della foto, però abbiamo preso la bandiera gialla, quindi sta a posto, tutti tranquilli. Rifiuti abbandonati, via i controlli, gli agenti cercano nei sacchi tracce per identificare chi non rispetta le regole. Ringraziamo per chi è intervenuto in via Murac, è stato pulito tutto, la segnalazione di ieri che abbiamo posto sul nostro sito, e ovviamente speriamo che vengano beccati i quattro
scusate il termine, scemi che buttano le buste dalla finestra quando vengono a prendere l'immondizia sotto casa, cioè anche a costi fuori dalla grazia di Dio, vengono a prendere l'immondizia sotto casa e voi le lanciate al finestrino, e quindi è giusto che veniate multati. Un'altra segnalazione: ieri sera tutto il lungomare nord, lato mare, era al buio, non c'erano luci accese. La cosa strana è che durante il fortunale invece era tutto completamente acceso, il fortunale dell'altra notte, temporale dell'altra notte, quando c'è stata la grandine all'interno. Quindi, siccome su ci sono, c'è il grosso del nostro turismo, quasi tutto in realtà, sul lungomare nord, vi preghiamo di intervenire e ripristinare l'illuminazione pubblica, perché sul lungomare, lato mare, sembrava novembre, i turisti giravano con le torce, non è neanche una bella figura, fra l'altro. Da domani a domenica il teatro Potluck e i concerti protagonisti di Approdo 2026. Mi raccomando, seguite le manifestazioni estive, per quelle ci abbiamo. Roseto, città che cambia, l'area ex Catarra, ex fornace da demolire, slitta l'avvio dei lavori. Manca ancora il parere sulle opere pubbliche del Comitato Tecnico Regionale. Non sarà pronto per agosto il parcheggio da 130 posti auto previsto nell'area. Avanti da soli alle prossime comunali, continuano le dichiarazioni dei vari candidati in pectore o candidati presunti, e la volta dell'ex assessore Recchiuti, pronto a candidarsi sindaco con progetto Roseto, e dice: chi vuole ci appoggi. Pare che qualcuno di Forza Italia a Roseto e qualcuno della Lega a Roseto già voglia lo stimi e voglia appoggiarlo, quindi probabilmente o forse, magari no, ci sarà una spaccatura nel centrodestra. Il gruppo di Norante è Forza Roseto, qua c'è il chiarimento, qualcuno lo aveva chiesto, noi no. Disagi anche a Casal Taulero e Cologna, danni del maltempo, crolla un pino nella villa comunale. Silvi, la polemica sulla sicurezza, polizia locale, turni serali scarsi, impossibile ampliare il servizio, dice la comandante Guigliotti, che replica alle sollecitazioni di opposizione e sindaco sui controlli fino all'1.30, pochi agenti già impegnati per tutta la giornata in attività di ufficio e rilievi sugli incidenti stradali. Rifiuti, confronto sugli impianti a Pineto, l'allarme ambientale, l'associazione Custodes Terre sollecita il dialogo con la regione. Italia Nostra ad Atri e polemica sull'intervento di illuminazione del Duomo. E a Silvi i disagi sulla strada provinciale, oggi c'è il consiglio straordinario e vedrete che domani sarà tutto risolto. Allora, Pescara, ironico, Pescara, la notte dei serpenti, sabato sera, grazie a Dio, maxi concerto in centro, plano sicurezza con i droni, 5 varchi e controlli per 20.000 spettatori, monitoraggio anche dall'alto. E da sabato inizia la festa di Sant'Andrea, ecco il programma delle celebrazioni, in occasione della ricorrenza apre la passeggiata del Waterfront. L'Aquila, tribunali, la salvezza ora è più lontana, una cosa che avevano dato per fatta. Il Senato, emendamenti della sinistra improcedibili, fine del PD, la battaglia va avanti, Verrecchia di Fratelli d'Italia dice era prevedibile. Estate sicura, stretta contro la guida pericolosa, i controlli hanno già dato frutti, il vertice ieri in prefettura, siamo all'Aquila, poco più di un mese, identificate 1.197 persone e verificati 1.092 veicoli. Rafforzati i presidi sulle vie della montagna, A24 torna a doppia corsia nella tratta per Torno in Parte. Sulmona, donna morta, si indaga per omicidio, aperto fascicolo sul decesso della 92enne caduta nella fuga dei truffatori. Chieti, le priorità del comune sia la rottamazione delle cartelle, a Chieti e Giulio Roma non si farà. Ora la proposta arriva in consiglio dopo l'incontro con i leader di maggioranza e opposizione. Oggi la giunta accoglie la sanatoria quinquens al centro della prossima seduta, quindi l'hanno già messa in consiglio, hanno previsto il 29 luglio la seduta in consiglio e dovrebbero approvarla. Noi faremo il consiglio il 30 luglio e non c'è neanche il punto, che ovviamente non viene sollecitato neanche dall'opposizione, sarebbe vabbè.
anche la ridefinizione della tassa sui rifiuti, quella ce l'abbiamo anche noi. Carbone, tolleranza zero con chi delinque, il consigliere Vannacciano chiede regole severe e sanzioni certe dopo le aggressioni in centro, ci mancava, andiamo avanti. Sport nazionale, Guardiola prende tempo, Malagò oggi cerca risposte, il numero uno della FIGC incontra i presidenti del club di Serie A in assemblea, sul tavolo il noto del nuovo CT, Mancini smentisce, non sono stato contattato. Allegri, esordio shock, Napoli KO con l'Arezzo, goleada dell'Inter in amichevole estive, sappiamo che soprattutto le prime che dicono quasi niente. Tanto la Roma sonda l'attaccante, tre soldi che sono gli stessi che ha in tasca il presidente della Roma e cerca di spenderli. Serie C, Pescara cerca i gol e Donati vuole la B, il bomber Parigi del Latina, primo obiettivo. Finisce 2-2, test in famiglia, il terzino è chiaro, qui per la promozione. Donati vuole la B. Dal ritiro di Palena il Pineto aspetta la mezzala Smussen, sabato prima amichevole contro il San Giovanni Teatino. Serie B in rampa, presentato il nuovo calendario. C'è già il nuovo calendario della B, andiamo avanti. Lanciano martedì contro il Bari, siamo in Serie D, spunta il sogno inglese tra campo e mercato. Il bomber inglese sarebbe, aspetta che ve lo leggo, ah no, inglese, il cognome è inglese, il bomber è Roberto Inglese. Serie D, calciomercato, Teramo scatta in attacco, Pier Federici è a un passo, il diavolo vicino alla chiusura per il bomber e il direttore sportivo Micciola non molla Giampaolo. Il difensore Antoniazzi dice sono teramano e tifoso, questa maglia è un vero onore, questo è il Teramo. L'Aquila prepara il primo test con il Pineto, il baby portiere Zarlenga all'Agnonese. Intanto il Giulianova si rinforza, ecco il difensore Mazzei, ora caccia all'ultimo bomber. Colpo dell'Avezzano preso Mastrippolito, eccellenza, e Francavilla si affida a De Melis, Mastrilli al San Giovanni Teatino. A settembre il Giro d'Abruzzo, e come sempre c'è Mastrilli a presentarlo perché gli piace assai. A settembre il gran ciclismo si riparte col Giro d'Abruzzo. Bene, abbiamo terminato con il centro, facciamo un salto sul Messaggero. Pescara, sequestrata e derubata dalla gang dei finti carabinieri, la donna, 55 anni, vittima di un raggiro nella zona dei Colli, ha consegnato i gioielli. Rocca di Mezzo, divorati 10 ettari a Lucoli, fiamme da un fulmine, gli incendi estivi. La famiglia del Bosco, di là l'abbiamo saltata, qua invece ci tocca, da oggi si riuniscono i giudici per decidere, dove essere ieri, però vabbè. Quinta provincia, si parte da Avezzano, c'è un progetto, chi si vuole, diciamo, unire come i vari grandi comuni e chi invece si vuole separare e fare nuove province, vedremo. Appello di CNA e Coldiretti, grandine nel terramano, ora lo stato di calamità. A Lanciano, donne vittime di violenza, nasce il rifugio, Chieti arrivano gli sconti sulla Tari per i cittadini e per le Naiade arrivano 5 milioni a Pescara. Serie C, Pescara a caccia del nuovo bomber, Donati si presenta, torniamo in B, il fenomeno Anna Pepe, idolo della generazione Z, arriva in Abruzzo con due show e alla festa di Sant'Andrea a Pescara tornano i fuochi sul mare. Grandine nel terramano, CNA e Coldiretti chiedono lo stato di calamità naturale, appello anche dal sindaco di Teramo, soprattutto per aiutare il comparto agricolo. Molte imprese sono state messe in ginocchio, serve una conta dei danni. Vento forte a Pescara, vigili del fuoco al lavoro per alberi e segnali crollati. Ricordiamo che questa sera, da pomeriggio da noi, avremo il dottor Casalena che ci illustrerà, no, domani sera, poi ve lo dico bene, ma che ci illustrerà perché alcune zone della nostra provincia vengono martoriate e altre no. Sequestrata e derubata dal finto carabiniere, caccia ai malviventi, la donna, 55 anni, vittima di un raggiro nella zona dei Colli, gli ha consegnato i gioielli, è entrato in casa, ha provato a chiudere la porta,
a chiave e tentato di farmi sentire in colpa. Droga della 'ndrangheta in città, arrestata una pescarese di 51 anni, poi Molo Nord, smantellato accampamento, espulsi un algerino e un marocchino. A 40 anni sta per buttarsi dal ponte Libertà, salvato dai passanti e dall'arrivo della volante. Pescara, festa di Sant'Andrea, tornano i fuochi sul mare dopo lo stop dell'anno scorso, lo spettacolo quest'anno alle 24 di lunedì dalla diga foranea. Domenica la processione con le barche e da sabato 3 giorni di stand e spettacoli. Porto in secca, barche in doppia e tripla fila per scaricare il pesce. Notte dei serpenti, attese 20.000 persone, lungomare blindato e 2 maxi schermi. L'Aquila, ruolo unico, lo sfogo dei dottori aquilani, siamo dei tappabuchi, sempre più medici di famiglia pensano di dimettersi per le nuove condizioni di lavoro. Al centro del dibattito l'aumento di oneri e ore da destinare alle case di comunità, e questo ne vedremo delle belle sulle case di comunità, soprattutto a partire dall'anno prossimo. Incubo incendi, oltre 10 ettari divorati a Rocca di Mezzo, a Lucoli fiamme da un fulmine. Avezzano, la quinta provincia parte da Avezzano, il progetto è stato presentato alla Commissione Europea e l'obiettivo è creare un'entità sovraterritoriale che riunisca le aree interne dell'Abruzzo. Le aree interne abruzzesi devono essere considerate come un ecosistema autonomo con strategie e soluzioni proprie. Da una parte le volevano abolire, poi sono rimaste ibride che non hanno competenze e fondi, adesso se ne vogliono fare di più. Meraviglioso. Tagliacozzo, capitale del folklore, gruppi da 5 paesi del mondo. Viola a Sulmona il braccialetto e lo minaccia in carcere l'ex compagno. Viola il braccialetto e la minaccia in carcere l'ex compagno 53enne. Un like a una ragazza e lo picchiano, sempre a Sulmona, ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne. Che bel posto che è Sulmona. Chieti, Tari, arrivano gli sconti, Legnini, un aiuto dopo tanti sacrifici. Tassa sui rifiuti, la Giunta prevede un ribasso per tutti e il bonus del 25% per le famiglie in difficoltà. Lavori in piazza e ai tempietti romani, sarà rivoluzionata la viabilità del centro. In strada, con le spade per vendicarsi, non è il Medioevo, era il successo. Da poco, ora condannato a 1 anno e 6 mesi. Famiglia nel bosco, la svolta, oggi si riuniscono i giudici, il collegio del tribunale per i minori deve decidere sul ricongiungimento. A Gissi, Katrina e Nathan incontrano la figlia più grande che compie 9 anni. Donne vittime di violenza, c'è il bando, ora nasce il rifugio nei locali tolti alla criminalità a Lanciano. Teramo, serrande abbassate in città il pomeriggio, dopo 1 il deserto, credo che sia stato sempre così a Teramo, forse prima era peggio, almeno a luglio-agosto, sempre più imprenditori chiudono le attività dopo l'ora di pranzo, tra tasse e condizionatori accesi tenere aperti un costo è insostenibile, non si è mai visto prima che qualche dipendente dovesse affacciarsi alla porta per vedere se passa qualcuno, secondo me sì, a Teramo prima si svuotava molto di più. Vabbè. Ater, 4 edifici entro settembre, obiettivo 2030, tutti di nuovo a casa, dice Castelli. Lite in famiglia, si attende l'autopsia, è indagato per omicidio preterintenzionale il nipote. E apre il nuovo centro per l'impiego, app, servizi e sportello virtuale. Lo sport, Pescara caccia al nuovo bomber, stallo sulla vendita di Di Nardo, resta alta la richiesta del Delfino, ma già si cerca il suo successore. Spunta Magrassi con Gabrielloni e Coda. Buongiorno Franco Balestieri, non c'è notizia in radio perché stanno facendo le manutenzioni indipendentemente dalla nostra volontà e quindi appena finiranno a fare le manutenzioni riattiveranno l'antenna e voi riavrete in replica. A mezzogiorno c'è il notiziario, mezzogiorno e 30. Donati, riprendiamoci la Serie B con Boucher, ho ricordi bellissimi, testi in famiglia a Campo di Giove, segnano Acab, Meazzi, Merola e Saccomanni. Svelato il giro d'Abruzzo, ci sta un po' di calcio qualcosa? No, ci sta niente. Nulla di Serie D, c'è niente, messaggero. Passiamo alla prima nazionale, va?
La morte di Fakir in un nuovo video le fasi del suo delirio. E per il PM gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Parolin si trovi la verità. La destra accusa Lepore. No alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato. La giunta boccia la richiesta del PM e Movimento 5 Stelle. Vergogna. Maxi decreto in autunno subito, 7 miliardi contro il caro energia, si parla di sconti mobili e rispetto, quindi una sorta di compensazione con l'IVA in più, vedremo. Romanzo d'estate, comunque a settembre, luglio, agosto, non ci pensate. Romanzo d'estate, il cavalier Sigfrido potrà tornare al report, questo sulla vicenda di Ranucci, poi la Super Consob europea. Un italiano per l'ESMA, i 27 scelgono Comporti e ha vinto con 14 voti, quindi un voto in più dei voti, giusto i voti necessari. Caccia ai mandanti, la pista degli ambulatori abusivi, il furto delle 80 fiale di fentali, gli indagati due custodi dell'israelitico. Pescara, finto carabiniere sequestra e deruba una donna. Poi c'è l'Ulisse di Nolan, è diventata una bandiera, i giovani europei tutti in fila per vederlo, si riaccende l'attenzione popolare per l'Odissea, perché quella di chi, a chi piace leggere, non si è mai spenta. Paura, OpenAI fuori controllo, la denuncia sfuggita agli umani, hackera un sito, è la stessa società che la sta programmando, la stessa OpenAI ha dichiarato appunto che c'è stato questo incidente. Ema si racconta che è bello essere normale, è questo, siamo contenti anche noi che Ema sia normale. Bene, facciamo un saluto a tutti i nostri amici. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon lavoro e buona giornata da Antonella Lionio, da buongiorno da Tiglio Torquati, buongiorno a Silvana in Gianvittorio, buondì da Valentina Campeti, buongiorno Gabriele Loredana Ciaffoni, buongiorno a te, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Antonella Attanasio, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Loriana Ciccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Sandro Vagnoni, Alfredo Di Federico, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, Franco Balestieri, buongiorno e buondì a Maria Ida Petrella. Vi ricordo che in radio non ci sentiamo perché stanno facendo delle manutenzioni straordinarie da parte delle società di servizi, e quindi appena sarà ripristinata la diffusione dell'antenna, poi potrete risentirci se ne avrete voglia, se vi piace. Allora, è il momento di fare qualche stacco, torniamo tra un po' con Casalena e tutti gli altri. Buongiorno ad Adriana Tondo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amaduri, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: E allora chiamiamola la Burian Service, proprio chiamiamo Pierluigi Casalena, vediamo cosa ci dice sull'evoluzione del tempo questo fine settimana.
3: Buongiorno,
2: buongiorno. Allora, che ci dici intanto stanotte?
3: Allora, partiamo da oggi. Oggi il tempo è soleggiato, almeno nella prima parte, quindi avremo, diciamo, sole di mattinata, sole nel primo pomeriggio. Poi però il tempo peggiora, perché scivola verso... scivola verso sud un fronte proveniente dal nord Europa, che in realtà è diretto verso i Balcani, con la coda prende tutto l'Adriatico, e quindi ci aspettiamo nel tardo pomeriggio, sera, un peggioramento del tempo a partire da nord proprio, quindi dalle Marche, in scivolamento verso sud, e quando questo fronte attraverserà, un fronte molto, diciamo, piccolo, quindi si risolverà in 3-4 ore massimo. Nello scivolamento porterà dei rovesci, delle piogge, un abbassamento delle temperature, vento da nord, qualche piccola grandinata, ma molto piccola questa volta, perché ormai l'aria è cambiata, quindi non abbiamo più l'energia necessaria a fare il disastro dell'altro giorno, ma comunque sia avremo sto peggioramento a cavallo, insomma, dell'ora di cena.
2: Quindi se e dove ci sarà, la grandine sarà piccola.
3: Esatto, molto piccola, forse mista d'acqua, e quindi non dovrebbe creare problemi. E poi, passato questo fronte, la ventilazione domani ci accompagna per gran parte della giornata, sempre più debole, perché si ripristina nel frattempo l'alta pressione, che poi durerà fino a fine luglio. Abbiamo la giornata di domenica, in cui in realtà si creeranno degli addensamenti sulle aree interne con nuvole che muovono verso il mare, ma i fenomeni non dovrebbero arrivare sulla costa, dovrebbero essere legati solo all'interno. Per il resto la settimana poi procede, il fine mese procede, insomma, con tempo stabile e soleggiato. Quindi è il passaggio di questa sera. Le temperature, tra l'altro, la prossima settimana, anzi già a partire da domenica, inizieranno a rialzarsi, e avremo un aumento della temperatura da lunedì fino a fine mese.
2: Vabbè, quindi insomma, questa è una situazione. Comunque ne riparleremo nel nostro speciale, ci dirai dove e perché i fenomeni sono più marcati nella nostra provincia.
3: Eh sì, poi vedremo un attimino meglio come funziona il fenomeno della grandine, più che altro.
2: Esatto, quindi. Va bene. Grazie mille, ci aggiorniamo a domani. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, buona Ciao. Giornata a tutti voi.
2: Avete sentito, quindi attenzione, verso l'ora di cena non ci saranno probabilmente i disastri che ci sono stati ieri e l'altro ieri, speriamo bene. Allora, andiamo sulla nostra pagina Facebook per vedere se c'è qualche aggiornamento che non abbiamo trovato sul giornale. Proteste per mancata rottamazione. Ah, Giulia no, purtroppo non si rottama. E poi buongiorno anche ad Adriana Tondo, a tutti un forte abbraccio all'Abruzzo, non si sente Casalena, era un po' basso perché forse lui non poteva parlare forte. Comunque vi riassumo, questo pomeriggio ci sarà una discesa di una perturbazione che però è rapida, si risolve in 3-4 ore, non ci saranno fenomeni grandigeni gravi come quelli che abbiamo avuto giorni scorsi, se ci sarà molto poco probabile, ma sarà piccolissima, e quindi sarà pioggia per questa notte, per questa sera, e poi da domani riprende il bello, e fino a fine luglio probabilmente non ci saranno altri fenomeni. Allora, ente Porto Giulianova, la manifestazione dei caliscendi sbarca al Castello della Monica di Teramo, c'è una conferenza stampa appunto dell'ente Porto presso la sede teramana. Poi abbiamo c'è il censimento dei danni del maltempo del comune di Notaresco, c'è la comunicazione del sindaco e come fare passo passo per ottenere se ci sarà dei ristori dovuti ai danni da grandine, da maltempo in generale. Ogni comune ha pubblicato il suo avviso, quindi fate riferimento al vostro comune, soprattutto i comuni dell'interno che hanno subito danni. La pasticceria Arte e Cioccolato, nostro sponsor. Poi abbiamo pillole di libri, dopo ne parleremo. Domattina alle 8:15 ci sarà la nutrizionista Raffaella Nardinocchi, la fame è almeno sette cose diverse, è almeno, è verbo, è sette cose diverse, impariamo a riconoscerle e trattarle nel modo giusto. Poi annullato caliscendi questa sera, giovedì 23 luglio, è stato annullato causa alle previsioni appunto del meteo avverse, e ve ne abbiamo dato conto, pioverà e quindi è stato, si è deciso di annullare appunto la serata, che riprenderà giovedì prossimo, come sempre. Complimenti a Irene Camela, iscritta all'albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Teramo. L'abbiamo detto, ieri sera a Lungomare Nord e zona Campengi completamente al buio, e c'è qualcuno che commenta: l'essenziale è sventolare le bandiere, ma stiamo al buio, però non si vedono neanche quelle, quindi mi raccomando, riaccendete la luce. E pomeriggio da noi oggi alle 18:30 ospiti appunto Pierluigi Casalena sulla terribile grandinata e Alessandro Moretti, segretario provinciale dei giovani PD. Cominciamo a vedere cosa dicono le nuove generazioni della politica. Ci segnalano la spiaggia per cani, quella pubblica, diciamo, è invasa dai rifiuti, e sono rifiuti che evidentemente sono fuoriusciti dai cestini con il vento, ma si spera di ripulire al più presto. Poi a rischio il già disastrato parco Chico Mendes, c'è una un ordine del giorno presentato dal cittadino governante, questo è il comunicato allegato, appunto preveniamo la distruzione dei pini da parte della cocciniglia tartaruga che attacca appunto queste conifere, le fa morire finché non muoiono e poi passa ad altre chiome, ci sono alcuni casi a Giulianova. E abbiamo prosegue senza sosta l'attività dei vigili del fuoco del comando di Teramo per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che dalla serata di ieri ha interessato il territorio provinciale, caratterizzato da forti temporali, intense raffiche di vento e violente grandinate. Qui vedete alberi scrociati, come si dice, e pannelli solari danneggiati. Bene, queste le notizie sulla nostra pagina Facebook, dove poi torneremo per la pillola di libri di oggi dell'associazione Quid. È il momento di fare la pagina degli auguri, e noi come sempre la facciamo, però è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, è il momento della pagina degli auguri. Oggi 23 luglio, scusate, si ricorda Santa Brigida di Svezia, nata a Uppsala nel 1303, è sposata a 13 anni, ebbe 8 figli che educò con cura esemplare. Associata al Terzo Ordine di San Francesco, dopo la morte del marito si diede una vita più ascetica, pur rimanendo nel mondo. Fondò allora un ordine religioso e, messasi in cammino verso Roma, fu per tutti esempio di grande virtù. Intraprese pellegrinaggi a scopo penitenziale e disse di aver vissuto esperienze mistiche. Morì a Roma 23 luglio 1373. E questo è quanto. Auguri a chi si chiama Brigida, se ci sono ascoltatori abbiano i nostri auguri. Bene, È il momento invece degli auguri di buon compleanno. Tanti auguri di buon compleanno a Nevio Piccinini, Federica Braga, Marina Rotini, Jessica Succi, Paola Petrini, Davide Galantini, Alessia Ciapica, Claudio Di Paolo. E facciamo anche, ricordiamo anche oggi 23 luglio, fa un anno che Chiarina Casaccia è deceduta. Questa sera alle 18 ci sarà la messa alla chiesa dell'Annunziata, quella piccola, quella antica. E vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Se volete avere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online, basta telefonarci. Allora, diciamo così, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, poiché torniamo con l'ultimo aggiornamento dalla nostra pagina Facebook e l'almanacco del giorno a cura appunto di Vincenzo Iaconi.
6: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
12: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Bene, torniamo in studio, è il momento della nostra rubrica del giovedì, pillole di libri a cura dell'associazione Quid. Siamo alla 128esima puntata, ascoltiamo.
2: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo Alaska di Valentina Maini, edito da Volati e Boringhieri. Siamo con Maya, una giovane artista di strada che va a Venezia per studiare. Madre, l'unica raccomandazione che le fa la madre, che è quella di non innamorarsi. Quando arriva a Venezia però incontra Sergio e se ne innamora. Sergio è un uomo molto più grande di lei, è sposato ed è padre di famiglia. Ed è intorno a questa storia che si irradia tutto il romanzo, cioè il desiderio, la dipendenza affettiva, il bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che siamo e ciò che immaginiamo di essere. In Alaska Maini sceglie una strada intima e radicale per raccontarci la storia. Tutto passa attraverso la voce della protagonista, attraverso il suo sguardo, ed è come se la trama fosse fatta da continui richiami, immagini, simboli e dettagli che tornano nel corso della lettura, che si trasformano e che acquistano ogni volta un significato diverso. Invitano chi legge a tornare sui propri passi e a ripensare quello che avevano creduto di comprendere. E anche il ritmo partecipa a questa costruzione, i capitoli sono brevi, la punteggiatura è scandita, si procede per frammenti e immagini che restituiscono il movimento interiore di Maya e accompagnano l'evoluzione della sua relazione con Sergio, che è fatta di avvicinamenti, fughe, attese, silenzi. C'è quasi l'impressione che Valentina Maini scriva come un'artista visiva. Le immagini non hanno una funzione decorativa, ma generano il racconto. Il ghiaccio, il mare, i pesci, la nebbia di Venezia diventano un

0: linguaggio attraverso cui la protagonista ci racconta il suo mondo, come non riuscirebbe a fare con le parole. Anche il sogno occupa uno spazio importantissimo in questo romanzo. Maya vive una dimensione onirica piena di figure ricorrenti, paesaggi, richieste misteriose, fino al punto in cui sogno e realtà finiscono per riflettersi l'una nell'altra. Vi leggo una brevissima frase che è verso la fine del romanzo, ma che secondo me lo racchiude tutto. Io sono una nordica, il ghiaccio mi è sempre piaciuto, è materiale vivo, si distrugge con facilità, è effimero, è in pericolo, produce un suono, della mia opera non resterà niente, solo i rami strappati a un albero morto. Ed è proprio questa immagine del ghiaccio che a me almeno è rimasta impressa, è un materiale vivo perché cambia, conserva la memoria del freddo e porta già dentro di sé la possibilità di sciogliersi. E la trovo una metafora molto potente sulla fragilità umana e sull'arte stessa. Entrambe cercano una forma pur sapendo che questa forma è inevitabilmente provvisoria. Buona lettura. Salve a tutti.
1: Bene, oggi e questa era appunto la proposta di lettura dell'associazione Quid. Ricordo, leggete perché apre la mente. Allora, è il momento di passare all'almanacco del giorno. Oggi poi non sentiremo la musica in radio perché purtroppo, vi ripeto, ci sono delle manutenzioni in corso dove abbiamo il ripetitore, quindi quando saranno risolte torneremo on air. Allora, oggi è la giornata mondiale della sindrome di Sjögren, ricorrenza internazionale di sensibilizzazione dedicata alla malattia autoimmune che colpisce ghiandole lacrimali e salivari con secchezza oculare e orale come sintomi principali. Focus su diagnosi precoce, ricerca clinica, qualità della vita dei pazienti. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.48 la temperatura era di 23,3 gradi, l'umidità 65%, il clima temperato piacevole, vento a 9 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 47, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.36, culmina alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 51 minuti. La luna sorge alle 15.58, tramonta alle 00.57, la luna è crescente, visibile al 63%. Nati oggi, il 23 luglio 1401, 625 anni fa, Francesco Sforza, duca di Milano. Il 23 luglio del 1941, 85 anni fa, Sergio Mattarella, che Dio lo preservi, il 12° e attuale Presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio del 2015. 23 luglio 1946, 80 anni fa, Edoardo Bennato, cantante e autore, fra le sue opere sono solo canzonette, poi potremmo ascoltarla ma non riusciremo. Fatti nella storia: il 23 luglio 1926, 100 anni fa, Fox acquisisce il sistema di sonorizzazione Movitone, sviluppato da Theodore Case nel 1922. William Fox pretende che nel contratto sia compreso anche il brevetto dell'invenzione. L'operazione segna l'ingresso definitivo della Fox nella corsa al film sonoro e apre la strada alla standardizzazione industriale della tecnologia ottica su pellicola. 23 luglio 1966, 60 anni fa, riapre il Cavern Club di Liverpool dopo mesi di chiusura per fallimento. Alla serata inaugurale interviene il primo ministro Harold Wilson. Sul palco si alternano tra gli altri Rufus Thomas e Salomon Burke, riportando in vita il locale che aveva lanciato i Beatles verso la notorietà mondiale. 23 luglio 1976, 50 anni fa, la nube tossica sprigionata dall'impianto ICMESA di Seveso provoca danni ingenti e una compromissione grave dell'ecosistema circostante. Le analisi confermano la presenza di diossina in concentrazioni elevate e si valuta l'ipotesi di evacuazione dell'area più colpita, mentre le autorità cercano di definire l'estensione reale della contaminazione. 23 luglio 2011, 15 anni fa, nella sua casa di Camden Square a Londra, viene trovata morta la cantante Amy Winehouse, presumibilmente a causa di un cocktail di droghe e alcol. Il brano più famoso della cantante britannica è Rehab, il singolo che l'ha resa un'icona mondiale. Pubblicato nel 2006 dentro Back to Black, è il pezzo che ha definito la sua immagine artistica, soul moderno, voce graffiata, autobiografia cruda. Ha vinto 3 Grammy ed è diventato il suo marchio nel mondo. E poi avremmo dovuto ascoltarla. Teramo, perché Teramo, ho detto Teramo, non lo so, hanno detto frasi famose. L'Italia ha bisogno di sentirsi comunità, non somma di individui. La memoria è un dovere civile perché senza memoria non c'è futuro. Le due frasi sono di Sergio Mattarella, nato il 23 luglio del 1941 a Palermo, è un politico e giurista italiano XII e attuale Presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015 e speriamo si conservi a lungo. Bene, queste le notizie che dovevamo darvi, ve le abbiamo date, è il momento di salutarci, ripeto, la radio tornerà on air non appena finiranno le manutenzioni impreviste sulle torri radio. Vi salutiamo, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci risentiamo, ci vediamo, ci risentiamo, speriamo domattina su Facebook per il momento e su Radio Garden. Buona giornata a tutti. E adesso in radio andremo in replica, non so se potremo ascoltarla, però le facciamo sentire lo stesso, le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo con Sono solo canzonette di Bennato, che ha annunciato un nuovo tour a 80 anni e passa. Bravo Bennato.

E questo era Bennato con Solo Solo Canzonette, che era la prima proposta musicale di Vincenzo di oggi. Andiamo alla seconda, più groove, più attuale, che è Back, che è Rehab, da Back to Back. Amy Winehouse.

0: Questa era Amy Winehouse con Rehab. E chiudiamo con questa canzone delle notizie di oggi. Vi auguro, anche a voi auguro un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina per il Radio G Notizie, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulia Nova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulia Nova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

macchina c'è un uomo che mi sta aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, basta quella voce.

ma nella mia stanza ho messo a posto tutto. Le chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora col rossetto e con il tuo ventaglio in bagno mi truccavo per assomigliarti.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore. Ogni grigio mattone è caduto tempo fa.

sempre nella nebbia del mattino puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato, e guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tutto, ma i mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore.
Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa con

ascoltatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di...

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. E
Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

siamo offline perché stiamo facendo delle manutenzioni. Abbiamo l'antenna intorno i servizi e quindi non funzionerà la radio per stamattina. Non vi affrettate a chiamare, per piacere, fateci fare il notiziario, poi dopo quando sarà tutto a posto ve ne accorgerete. Allora, passiamo alle notizie del centro immediatamente. C'è una prima pagina con la foto della vecchia colonia ristrutturata, ahimè non è la nostra, a Pescara, sì, effetto Guggenheim, l'agora civile, stupio, il posto di tutti, il mito del potere, università vista mare. E poi ancora allo studio, scusate, a Montesilvano è la colonia, non è a Pescara, ma tutto insieme non è un problema. Aula e studio, biblioteca, feste, l'Ateneo abbraccia la città, il rettore della D'Annunzio Stupia. Qui questa rinascita è un'emozione enorme. Il valore culturale della struttura si sposa benissimo con l'Accademia. È fondamentale che edifici di questo spessore rimangano pubblici così da mantenerli aperti e vivi. Non ci saranno percorsi di studio ordinari, ospiterà il centro di ricerca Terra e Mare, ci saranno attività di medicina integrata a scopo terapeutico per i pazienti. E poi andiamo invece alla prima pagina tradizionale, nonno morto è un omicidio, nipote accusato di delitto preterintenzionale dopo la lite a cena con coltellata a Castel Castagna. Per la procura il giovane ha spintonato l'anziano che tentava di allontanarlo dalla zia. Il caso del 17enne progettava una strage al liceo, errore arrestarlo, poi Teramo, Grandinata, ora si contano i danni, chiesta l'emergenza. Un leone per l'Abruzzo, vista lampo del pontefice al santuario della Trinità al confine con il Lazio. Domani all'Aquila Pablo Trincia porta in scena l'uomo sbagliato e poi ad agosto scintilla Dado e altri comici al Fossacesi a Fan Festival. Bellante, la tragedia sfiorata, investe un ragazzino e scappa e un dodicenne in ospedale, l'automobilista non si è fermato. Giulianova, via De Revel, ricorso al TAR per tornare al senso unico. Andiamo su Zoppalco, il governo insegue le pulsioni, si rischia uno stato di polizia, l'intervista all'ex prefetto di Roma Gabrielli, a capo di polizia, scusate, Gabrielli, sia i fondi, arrivano 5 milioni per le piscine, le naiadi, poi Costa dei Trabocchi, in spiaggia vietato il cibo da casa, scoppia il caso. Non si può vietare il cibo da casa negli stabilimenti, quindi. Franco Gabrielli, l'intervista, il governo segue le pulsioni, si rischia uno stato di polizia che comprime molti diritti, l'ex prefetto. La difesa è sempre legittima, così i cittadini diventano bersaglie, i criminali aumentano l'aggressività, l'Italia ha bisogno degli stranieri. Quindi un'intervista a tutto campo all'ex prefetto Gabrielli. Andiamo avanti, vediamo il primo piano cosa mette il quotidiano dell'Abruzzo. La sorpresa di Leone all'Abruzzo, il Papa tra i monti Simbruini. Un'ora di preghiera alla Trinità, accolto da Don Alberto Ponzi, dalle suore e da 80 fedeli, il Santo Padre ha meditato nella roccia. Questo santuario così bello ci ricorda il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare l'aiuto di Dio. C'è un forte legame fra i pontefici, gli ultimi almeno, e la regione Abruzzo, da Giovanni

Paolo II fino alle visite di Benedetto XVI a Rosciolo e di Francesco a Poggio Cinolfo. L'Abruzzo è a rischio di perdere i contributi del PNRR, Corte dei Conti e Regione Abruzzo, le tesi a confronto. PNRR a rischio revoca, ora interventi urgenti. La procura della Corte dei Conti sollecita iniziative per evitare i tagli ai fondi. È il secondo documento che denuncia criticità su ospedali e case di comunità. La Regione stanzia intanto 5 milioni per le Naiadi, i fondi serviranno per la liquefazione energetica delle piscine di Pescara, esulta il centrodestra. Artigianato abruzzese in arrivo, 340.000 euro, le mosse in giunta. Lo sappiamo che per radio non si sente, purtroppo stanno facendo delle manutenzioni che non dipendono da noi, quando appena tornerà la corrente si riattiverà l'antenna e quindi poi sentirete. Tanto va in replica, 12:30, 16:30. Spunta il divieto sulla costa dei trabocchi, al mare niente cibo da casa, la protesta dei bagnanti, virale la foto di un cartello in un lido. Il titolare dice che lui non vieta, ma è un gentile invito, e poi per questo che i balneari normalmente sono antipatici a tutti. Confindustria, Brioni guida la moda, lo chef people officer Rizza è il nuovo presidente della sezione per l'Abruzzo Medio Adriatico. E a Pineto scattano le multe a chi passeggia in costume, questo anno è un'ordinanza tradizionale, tradizionalmente estiva. Andiamo avanti, sono gli approfondimenti di Rete 8, ve li lascio per l'ombrellone. Inchiesta per terrorismo, la Cassazione voleva fare una strage al liceo, il 17enne non andava arrestato, quindi non voleva fare la strage se non andava arrestato. La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza del riesame e annulla, per i giudici non c'era l'attualità delle esigenze cautelari, gli atti rinviati al tribunale dell'Aquila. Il ragazzo si trova ancora in una comunità e vicina alla scadenza dei termini di custodia. Gli avvocati Colaneri e Pettinella sempre più convinti dell'estraneità del giovane alle gravi accuse. Il compleanno del giornale, la festa a Torre Nanni, i miei anni al centro, la base per la mia carriera, sarà uno dei conduttori di Centrissimo il 1 agosto, è un onore, dai 19 ai 24 anni ho scritto 400 articoli per voi, e lui vedi torna sul luogo del delitto. Il caso alla Camera, la Giunta dice no su Delmastro, negato ai magistrati l'accesso alle chat, bagarra in aula, Conte dice lo stanno scudando. Si tratta dei messaggi tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia dei beni della Camorra. Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori, una sentenza di primo grado per 300.000 euro. Caso Ranucci, arresti confermati per il tribunale, riesame, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Fakir, il ragazzo morto a Bologna dopo un arresto da parte dei carabinieri, ci sono nuovi video, urla e confusione in strada, le immagini mostrano l'uomo in stato di agitazione prima dell'intervento, domani l'autopsia che dovrà chiarire la correttezza delle manovre di rianimazione. Anche il Marocco chiede un'indagine per accertare le responsabilità. Poi Roggero rimane in cella bollata, è stata respinta l'istanza di differimento della carcerazione. La fuga in avanti di Washington, Trump, asse con Riyadh, d'accordo sul nucleare, l'intesa è valida 30 anni e prevede lo sviluppo di un programma in Arabia, esclusi i concorrenti cinesi e russi, il governo israeliano colto di sorpresa. Quindi l'Iran non può averla, ma l'Arabia Saudita sì, può avere la bomba atomica. Presidente degli Stati Uniti, ora ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte, una centrale elettrica. E gli Iran hanno risposto che ogni volta che gli Stati Uniti colpiranno un ponte o una centrale elettrica, chiuderanno ancora di più Hormuz, insomma non se ne esce finché. Tycoon vuole Infantino all'ONU, lui ci manca. Andiamo avanti, raid sui magazzini dell'Amazon russa, Kiev sente gli inviati. L'attacco del nuovo capo dell'esercito Mikhail Drapati c'è attesa per l'incontro a Manila tra Rubio e Lavrov.
Ornella Muti e la figlia chiedono la cittadinanza russa e pensano anche a una casa a Mosca o Pietroburgo. Ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Attualità, l'emergenza climatica, disagi per il caldo e incendi, grandinate sulle Marche, in Sicilia muore un pompiere per malore, Legambiente intervenga l'esercito, 60 persone in ospedale per i chicchi e danni alle casette post terremoto. Ancora, andiamo nella nostra provincia, l'inchiesta ha contestato il pretere intenzionale, nonno morto, per il nipote c'è l'omicidio, avviso di garanzia in vista dell'autopsia per la procura, l'anziano spintonato dal giovane nel corso della lite con la zia, la donna che ha sferrato il fendente è indagata per lesioni aggravate, il 22enne ricoverato in rianimazione è stato dichiarato fuori pericolo. Cooperazione europea, il rettore dal ministro, corsi a colloquio con Foti, transizione energetica e qualità ambientale siano obiettivi comuni. L'Aquilone ve lo lascio tutto per il vostro tempo libero, andiamo invece a vedere gli approfondimenti ancora provinciali di Teramo. Tebellante investe un ragazzino e scappa, un dodicenne ricoverato in ospedale per vari traumi, l'automobilista dopo l'incidente non si è fermato a soccorrere. Sfruttamento e leggi ignorate, il nuovo caso, caporalato nel cantiere edile, stavo male ma nessun aiuto, le accuse di un altro lavoratore che viveva nella baracca, mi hanno detto di non chiamare il 118, il giovane è stato sentito nel corso di un incidente probatorio per l'incidente inchiesta con tre indagati. Case di riposo, i sindacati sui salari, disparità tra i dipendenti. Ancora la vicenda delle case di riposo con i salari non pagati o pagati comunque in ritardo. Asili nido, accordo sui tempi delle iscrizioni. A Teramo Comune la commissione consigliare si è riunita alla presenza di una rappresentanza dei genitori. Ancora Teramo, maltempo, dopo la pioggia di chicchi enormi, grandinata, si contano i danni e le imprese sono in ginocchio. Enti e istituzioni chiedono lo stato di calamità naturale, 70 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore. La CNA si coinvolga il governo col diretti nelle aziende agricole distrutto il lavoro di un anno. La politica, la regione stanzi risorse per sostenere la comunità. Sindaci pronti a chiedere i risarcimenti, i comuni sono attivati per raccogliere le segnalazioni e sollecitare i ristori per cittadini e attività. Sulla nostra pagina Facebook trovate il Vademecum, appunto come si fa per certificare i danni, comunicare più che altro, più che certificare, comunicare i danni ricevuti e la richiesta di un eventuale risarcimento, se ci sarà, a chi indirizzarla, quindi potete andare sulla nostra pagina Facebook e verificare passo dopo passo come comportarsi. Biblioteca, la CGIL, servono garanzie per i lavoratori, parliamo della biblioteca di Teramo e della CGIL che sollecita l'amministrazione comunale. A San Nicolò nella tabaccheria Ippolito, doppio oro al 10 e l'8, vinti 33.000 euro. La ricostruzione post terremoto nel Teramano, a terra al via, nuovi cantieri, castelli, che un po' che ci mancava, lavoro enorme, partite opere di riparazione e miglioramento sismico in 6 alloggi di Basciano. Il presidente Grotta, vogliamo far rientrare tutti nelle loro case entro il 2029. Poi nascono due nuovi centri per l'impiego, taglio del nastro a Teramo e Nereto con l'assessore regionale Magnacca, poi toccherà a Giulianova. Infatti trepidanti, che più bello, Filipponi e Montebello. Nereto, battaglia legale conclusa, opere contestate, c'è la sentenza, niente debito di 830.000 euro, il Consiglio di Stato rigetta l'appello del Centro Servizi Vibratea per mancati lavori nella zona industriale, i giudici nessun obbligo del Comune a realizzare gli interventi, sostituendo il consorzio inadempiente. Ricorderete la vicenda dell'incendio nell'hotel ad Alba, nessun ferito nel rogo, poi bloccati i lavori per trovare le sorgenti, Civitella, l'opposizione chiede spiegazioni a Comune Ruzzo, fermo il cantiere per nuove captazioni.
Andiamo avanti su Giulianova, via De Revel, decide il TAR sul doppio senso di marcia, ricorso presentato da un gruppo di cittadini per cancellare la nuova viabilità, presentata una perizia secondo cui la carreggiata non è abbastanza ampia. Ieri mattina di corsa all'improvviso sono apparsi iconi su viale Town De Revel per fare le linee di la linea, almeno la linea di mezzeria. Vedremo come questa situazione andrà evolvendosi. Certo è che i cittadini che abitano lì e hanno sollevato il problema non mollano. Vediamo il doppio senso di marcia sul lato ovest di via Town De Revel finisce davanti al TAR. L'effetto del ricorso con istanza cautelare presentato da Alessandro Forresi, Angelo Esposito, ex maresciallo dei vigili urbani in pensione, Luca De Felice e Algur Hassan, rappresentanti dall'avvocato Tito Di Pietro, contro il comune e il comando della polizia locale. Al centro c'è la perizia giurata del geometra Claudio Trisolino, dalla quale emerge che la sede viaria interessata presenta una carreggiata effettiva di 5,26 metri inferiore al parametro minimo di 5,50 metri. Vedremo come la penserà il TAR, intanto c'è la cautelare, quindi si discuterà velocemente sulla sospensiva dell'atto. Asfalti da sistemare, cantiere notturno per limitare i disagi. Parliamo di via Gramsci, continuano i lavori del nuovo piano asfalti. In questi giorni stanno interessando via Gramsci, che sarà sistemata in pratica dalla zona del cimitero fino all'ospedale. La novità molto apprezzata è che i lavori si stanno svolgendo in notturna e quindi evitano i disagi alla circolazione. Questa è una cosa per cui ci siamo battuti spesso, abbiamo sempre spesso ricordato anche che in alcuni paesi come la Francia è obbligatorio farle di notte, non si possono fare di giorno. Prevenzione, arriva il camper ASL, mammografie gratis per una settimana, arriva il camper rosa dell'ASL ad annunciarlo all'assessorato sociale di Albani, invitando le donne tra i 50 e i 69 anni a sottoporsi a mammografia attraverso il mezzo, che però dove si trova? Non c'è scritto, quindi ve ne daremo conto nelle prossime edizioni, perché non c'è scritto dove. La ciclovia bloccata da lavori in ritardo, evoluzione sostenibile, percorso alternativo nel parco dell'Annunziata, ma manca la sicurezza. Passa nel parco su una passerella che più che altro sembra pedonale, quella della foto, però abbiamo preso la bandiera gialla, quindi sta a posto, tutti tranquilli. Rifiuti abbandonati, via i controlli, gli agenti cercano nei sacchi tracce per identificare chi non rispetta le regole. Ringraziamo per chi è intervenuto in via Murac, è stato pulito tutto, la segnalazione di ieri che abbiamo posto sul nostro sito, e speriamo che vengano beccati scemi che buttano le buste dalla finestra quando vi vengono a prendere l'immondizia sotto casa, cioè anche a costi fuori dalla grazia di Dio, vi vengono a prendere l'immondizia sotto casa e voi le lanciate al finestrino, e quindi è giusto che veniate multati. Un'altra segnalazione, ieri sera tutto il lungomare nord, lato mare, era al buio, non c'erano luci accese. La cosa strana è che durante il fortunale invece era tutto completamente acceso, il fortunale dell'altra notte, temporale dell'altra notte, quando c'è stata la grandine all'interno. Quindi, siccome su c'è il grosso del nostro turismo, quasi tutto in realtà, sul lungomare nord, vi preghiamo di intervenire e ripristinare l'illuminazione pubblica, perché sul lungomare lato mare sembrava novembre, i turisti giravano con le torce, non è neanche una bella figura, fra l'altro. Da domani a domenica il teatro Potluck e i concerti protagonisti di Approdo 2026. Mi raccomando, seguite le manifestazioni estive, per quelle ci abbiamo. Roseto, città che cambia, l'area ex Catarra, ex fornace da demolire, slitta l'avvio dei lavori. Manca ancora il parere sulle opere pubbliche del Comitato Tecnico Regionale. Non sarà pronto per agosto il parcheggio da 130 posti auto previsto nell'area. Avanti da soli, alle prossime comunali continuano le dichiarazioni dei vari candidati in pectore o candidati presunti, e la volta dell'ex assessore Recchiuti, pronto a candidarsi sindaco con progetto Roseto, e dice: chi vuole ci appoggi.
pare che qualcuno di Forza Italia a Roseto e qualcuno della Lega a Roseto già voglia lo stimi e voglia appoggiarlo, quindi probabilmente o forse, magari no, ci sarà una spaccatura nel centrodestra. Il gruppo di Norante è Forza Roseto, qua c'è il chiarimento, qualcuno lo aveva chiesto, noi no. Disagi anche a Casal Taulero e Cologna, danni del maltempo, crolla un pino nella villa comunale. Silvi, la polemica sulla sicurezza, polizia locale, turni serali scarsi, impossibile ampliare il servizio, dice la comandante Guigliotti, che replica alle sollecitazioni di opposizione e sindaco sui controlli fino all'1.30, pochi agenti già impegnati per tutta la giornata in attività di ufficio e rilievi sugli incidenti stradali. Rifiuti, confronto sugli impianti a Pineto, l'allarme ambientale, l'associazione Custodes Terre sollecita il dialogo con la regione. Italia Nostra ad Atri e polemica sull'intervento di illuminazione del Duomo. E a Silvi i disagi sulla strada provinciale, oggi c'è il consiglio straordinario e vedrete che domani sarà tutto risolto. Allora, Pescara, ironico, Pescara, la notte dei serpenti, sabato sera, grazie a Dio, maxi concerto in centro, plano sicurezza con i droni, 5 varchi e controlli per 20.000 spettatori, il monitoraggio anche dall'alto. E da sabato inizia la festa di Sant'Andrea, ecco il programma delle celebrazioni, in occasione della ricorrenza apre la passeggiata del Waterfront. L'Aquila, tribunali, la salvezza ora è più lontana, una cosa che avevano dato per fatta, il Senato, emendamenti della sinistra improcedibili, fine del PD, la battaglia va avanti, Verrecchia di Fratelli d'Italia dice era prevedibile. Estate sicura, stretta contro la guida pericolosa, i controlli hanno già dato frutti, il vertice ieri in prefettura, siamo all'Aquila, poco più di un mese, identificate 1.197 persone, verificati 1.092 veicoli. Rafforzati i presidi sulle vie della montagna, A24 torna a doppia corsia nella tratta per Torno in Parte. Sulmona, donna morta, si indaga per omicidio, aperto fascicolo sul decesso della 92enne caduta nella fuga dei truffatori. Chieti, le priorità del comune sia la rottamazione delle cartelle, a Chieti e Giulio Loma non si farà, ora la proposta arriva in consiglio, dopo l'incontro con i leader di maggioranza e opposizione, oggi la giunta accoglie la sanatoria quinquens al centro della prossima seduta, quindi l'hanno già messa in consiglio, hanno previsto il 29 luglio la seduta in consiglio e dovrebbero approvarla, noi abbiamo fatto, faremo il consiglio il 30 luglio e non c'è neanche il punto. Che ovviamente non viene sollecitato neanche dall'opposizione, sarebbe vabbè. Anche la ridefinizione della tassa sui rifiuti, quella ce l'abbiamo anche noi. Carbone, tolleranza zero con chi delinque, il consigliere Vannacciano chiede regole severe e sanzioni certe dopo le aggressioni in centro, ci mancava, andiamo avanti. Sport nazionale, Guardiola prende tempo, Malagò oggi cerca risposte, il numero uno della FIGC incontra i presidenti del club di Serie A in assemblea, sul tavolo il nodo del nuovo CT, Mancini smentisce, non sono stato contattato. Allegri, esordio shock, Napoli KO con l'Arezzo, goleada dell'Inter in amichevole estive, sappiamo che soprattutto le prime che dicono quasi niente. Tanto la Roma sonda l'attaccante tre soldi, che sono gli stessi che ha in tasca il presidente della Roma e cerca di spenderli. Serie C, Pescara cerca i gol e Donati vuole la B, il bomber Parigi del Latina, primo obiettivo. Finisce 2-2, test in famiglia, il terzino è chiaro, qui per la promozione. Donati vuole la B. Dal ritiro di Palena il Pineto aspetta la mezzala Smussen, sabato prima amichevole contro il San Giovanni Teatino. Serie B in rampa, presentato il nuovo calendario. C'è già il nuovo calendario della B, andiamo avanti. Lanciano martedì contro il Bari, siamo in Serie D, spunta il sogno inglese tra campo e mercato. Il bomber inglese sarebbe, aspetta che ve lo leggo, ah no, inglese, il cognome è inglese, il bomber è Roberto Inglese. Serie D, calciomercato, Teramo scatto in attacco, Pier Federici è a un passo, il diavolo vicino alla chiusura,
per il bomber e il direttore sportivo Micciola non molla Giampaolo. Il difensore Antoniazzi dice: sono teramano e tifoso, questa maglia è un vero onore. Questo è il Teramo. L'Aquila prepara il primo test con il Pineto, il baby portiere Zarlenga all'Agnonese. Intanto il Giulianova si rinforza, ecco il difensore Mazzei, ora caccia all'ultimo bomber. Colpo dell'Avezzano, preso Mastrippolito, eccellenza, e Francavilla si affida a De Melis, Mastrilli al San Giovanni Teatino. A settembre il Giro d'Abruzzo, e come sempre c'è Mastrilli a presentare perché gli piace assai, a settembre il Gran Ciclismo si riparte col Giro d'Abruzzo. Bene, abbiamo terminato con il centro, facciamo un salto sul Messaggero. Pescara, sequestrata e derubata dalla gang dei finti carabinieri, la donna, 55 anni, vittima di un raggiro nella zona dei Colli, ha consegnato i gioielli. Rocca di Mezzo, divorati 10 ettari a Lucoli, fiamme da un fulmine, gli incendi estivi. La famiglia del Bosco, di là l'abbiamo saltata, qua invece ci tocca, da oggi si riuniscono i giudici per decidere, dove essere ieri, però vabbè. Quinta provincia, si parte da Avezzano, c'è un progetto, chi si vuole, diciamo, unire come i vari grandi comuni e chi invece si vuole separare e fare nuove province, vedremo. Appello di CNA e Coldiretti, grandine nel Teramano, ora lo stato di calamità. A Lanciano, donne vittime di violenza, nasce il rifugio. Chieti, arrivano gli sconti sulla Tari per i cittadini, e per le Naiade arrivano 5 milioni a Pescara. Serie C, Pescara a caccia del nuovo bomber, Donati si presenta. Torniamo in B, il fenomeno Anna Pepe, idolo della generazione Z, arriva in Abruzzo con due show. E alla festa di Sant'Andrea a Pescara tornano i fuochi sul mare. Grandine nel Teramano, CNA e Coldiretti chiedono lo stato di calamità naturale, appello anche dal sindaco di Teramo, soprattutto per aiutare il comparto agricolo. Molte imprese sono state messe in ginocchio, serve una conta dei danni. Vento forte a Pescara, vigili del fuoco al lavoro per alberi e segnali crollati. Ricordiamo che questa sera, da pomeriggio da noi, avremo il dottor Casalena che ci illustrerà, no, domani sera, poi ve lo dico bene, ma che ci illustrerà perché alcune zone della nostra provincia vengono martoriate e altre no. Sequestrata e derubata dal finto carabiniere, caccia ai malviventi, la donna, 55 anni, vittima di un raggiro nella zona dei Colli, gli ha consegnato i gioielli. È entrato in casa, ha provato a chiudere la porta a chiave e tentato di farmi sentire in colpa. Droga dell''ndrangheta in città, arrestata una pescarese di 51 anni, poi Molo Nord, smantellato accampamento, espulsi un algerino e un marocchino. A 40 anni sta per buttarsi dal ponte Libertà, salvato dai passanti e dall'arrivo della volante. Pescara, festa di Sant'Andrea, tornano i fuochi sul mare dopo lo stop dell'anno scorso, lo spettacolo quest'anno alle 24 di lunedì dalla diga foranea. Domenica la processione con le barche, da sabato 3 giorni di stand e spettacoli. Porto in secca, barche in doppia e tripla fila per scaricare il pesce. Notte dei serpenti, attese 20.000 persone, lungomare blindato e 2 maxi schermi. L'Aquila, ruolo unico, lo sfogo dei dottori aquilani, siamo dei tappabuchi, sempre più medici di famiglia pensano di dimettersi per le nuove condizioni di lavoro. Al centro del dibattito l'aumento di oneri e ore da destinare alle case di comunità, e questo ne vedremo delle belle sulle case di comunità, soprattutto a partire dall'anno prossimo. Incubo incendi, oltre 10 ettari divorati a Rocca di Mezzo, a Lucoli fiamme da un fulmine. Avezzano, la quinta provincia, parte da Avezzano, il progetto è stato presentato alla Commissione Europea e l'obiettivo è creare un'entità sovraterritoriale che riunisca le aree interne dell'Abruzzo. Le aree interne abruzzesi devono essere considerate come un ecosistema autonomo con strategie e soluzioni proprie. Da una parte le volevano abolire, poi sono rimaste ibride che non hanno competenze e fondi, adesso se ne vogliono fare di più. Meraviglioso. Tagliacozzo, capitale del folklore, gruppi da 5 paesi del mondo. Viola a Sulmona il braccialetto e lo minaccia in carcere l'ex compagno. Viola il braccialetto e la minaccia in carcere l'ex compagno 53enne.
un like a una ragazza e lo picchiano, sempre a Sulmona, ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne. Che bel posto che è Sulmona. Chieti, tari, arrivano gli sconti, i legnini, un aiuto dopo tanti sacrifici. Tassa sui rifiuti, la giunta prevede un ribasso per tutti e il bonus del 25% per le famiglie in difficoltà. Lavori in piazza e ai tempietti romani, sarà rivoluzionata la viabilità del centro. In strada con le spade per vendicarsi, non è il Medioevo, era il successo da poco, ora condannato a 1 anno e 6 mesi. Famiglia nel bosco, la svolta, oggi si riuniscono i giudici, il collegio del tribunale per i minori deve decidere sul ricongiungimento. A Gissi, Katrina e Nathan incontrano la figlia più grande che compie 9 anni. Donne vittime di violenza, c'è il bando, ora nasce il rifugio nei locali tolti alla criminalità a Lanciano. Teramo, serrande abbassate in città il pomeriggio, dopo 1 il deserto. Credo che sia stato sempre così a Teramo, forse prima era peggio, almeno a luglio-agosto. Sempre più imprenditori chiudono le attività dopo l'ora di pranzo. Tra tasse e condizionatori accesi, tenere aperti un costo è insostenibile. Non si è mai visto prima che qualche dipendente dovesse affacciarsi alla porta per vedere se passa qualcuno. Secondo me sì, il tempo prima si svuotava molto di più. Vabbè. Ater, 4 edifici entro settembre, obiettivo 2030, tutti di nuovo a casa, dice Castelli. Vita in famiglia, si attende l'autopsia, è indagato per omicidio preterintenzionale il nipote. E apre il nuovo centro per l'impiego, app, servizi e sportello virtuale. Lo sport, Pescara caccia al nuovo bomber, stallo sulla vendita di Di Nardo, resta alta la richiesta del Delfino, ma già si cerca il suo successore. Spunta Magrassi con Gabrielloni e Coda. Buongiorno Franco Balestieri, non c'è notizia in radio perché stanno facendo le manutenzioni indipendentemente dalla nostra volontà e quindi appena finiranno a fare le manutenzioni riattiveranno l'antenna e voi riavrete in replica. A mezzogiorno c'è il notiziario, mezzogiorno e 30. Donati, riprendiamoci la Serie B con Boucher, ho ricordi bellissimi. Testi in famiglia a campo di Giove, segnano Acab, Meazzi, Merola e Saccomanni. Svelato il giro d'Abruzzo, ci sta un po' di calcio qualcosa? No, non ci sta niente. Nulla. Nulla di Serie D. Niente, messaggero. Passiamo alla prima nazionale, va? La morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. E per il PM gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Parolin, si trovi la verità. La destra accusa Lepore. No alle chat di Del Mastro, bagare in aula al Senato. La giunta boccia la richiesta del PM e Movimento 5 Stelle. Vergogna. Maxi decreto in autunno subito, 7 miliardi contro il caro energia. Si parla di sconti mobili e rispetto, quindi una sorta di compensazione con l'IVA in più, vedremo. Romanzo d'estate, comunque a settembre, luglio-agosto, non ci pensate. Romanzo d'estate, il cavalier Sigfrido potrà tornare al report, questo sulla vicenda di Ranucci, poi la Super Consob europea, un italiano per l'ESMA, i 27 scelgono Comporti, ha vinto con 14 voti, quindi un voto in più i voti necessari. Caccia ai mandanti, la pista degli ambulatori abusivi, il furto delle 80 fiale di fentali, gli indagati due custodi del israelitico. Pescara, finto carabiniere sequestra e deruba una donna. Poi c'è l'Ulisse di Nolan, è diventata una bandiera, i giovani europei tutti in fila per vederlo, si riaccende l'attenzione popolare per l'Odissea, perché quella di chi, a chi piace leggere, non si è mai spenta. Paura, OpenAI fuori controllo, la denuncia sfuggita agli umani, che era un sito, e la stessa società che la sta programmando, la stessa OpenAI ha dichiarato appunto che c'è stato questo incidente. Ema si racconta che è bello essere normale, è questo, siamo contenti anche noi che Ema sia normale. Bene,
Facciamo un saluto a tutti i nostri amici. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon lavoro e buona giornata da Antonella Lionio, da buongiorno a Tiglio Torquati, buongiorno a Silvana e Gianvittorio, buon dì da Valentina Campeti, buongiorno Gabriele Loredana Ciaffoni, buongiorno a te, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Antonella Attanasio, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Loriana Ciccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Sandro Vagnoni, Alfredo Di Federico, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, Franco Balestieri, buongiorno e buondì a Maria Ida Petrella. Vi ricordo che in radio non ci sentiamo perché stanno facendo delle manutenzioni straordinarie da parte delle società di servizi, e quindi appena sarà ripristinata la diffusione dell'antenna poi potrete risentirci se ne avrete voglia, se vi piace. Allora, è il momento di fare qualche stacco, torniamo tra un po' con Casalena e tutti gli altri. Buongiorno Adriana Tondo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amaduri, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Vurian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Vurian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: E allora chiamiamola la Burian Service, proprio chiamiamo Pierluigi Casalena, vediamo cosa ci dice sull'evoluzione del tempo questo fine settimana.
3: Buongiorno,
2: buongiorno. Allora, che ci dici intanto stanotte?
3: Allora, partiamo da oggi. Oggi il tempo è soleggiato, almeno nella prima parte, quindi avremo, diciamo, sole di mattinata, sole nel primo pomeriggio. Poi però il tempo peggiora, perché scivola verso... scivola verso sud un fronte proveniente dal nord Europa, che in realtà è diretto verso i Balcani, con la coda prende tutto l'Adriatico, e quindi ci aspettiamo nel tardo pomeriggio, sera, un peggioramento del tempo a partire da nord proprio, quindi dalle Marche, in scivolamento verso sud, e poi quando questo fronte attraverserà, un fronte molto, diciamo, piccolo, quindi si risolverà in 3-4 ore massimo. E nello scivolamento porterà dei rovesci, delle piogge, un abbassamento delle temperature, vento da nord, qualche piccola grandinata, ma molto piccola questa volta, perché ormai l'aria è cambiata, quindi non abbiamo più l'energia necessaria a far il disastro dell'altro giorno, ma comunque sia avremo sto peggioramento a cavallo, insomma, dell'ora di cena.
2: Quindi se e dove ci sarà, la grandine sarà piccola.
3: Esatto, molto piccola. Forse mista d'acqua, e quindi non dovrebbe creare problemi. E poi, passato questo fronte, la ventilazione domani ci accompagna per gran parte della giornata, sempre più debole, perché si ripristina nel frattempo l'alta pressione, che poi durerà fino a fine luglio. Abbiamo la giornata di domenica, in cui in realtà si creeranno degli addensamenti sulle aree interne con nuvole che muovono verso il mare, ma i fenomeni non dovrebbero arrivare sulla costa, dovrebbero essere legati solo all'interno, e il resto la settimana poi procede, il fine mese procede, insomma, con tempo stabile e soleggiato. Quindi è il passaggio di questa sera, e le temperature, tra l'altro, la prossima settimana, anzi già a partire da domenica, inizieranno a rialzarsi, e avremo un aumento della temperatura da lunedì fino a fine mese.
2: Vabbè, quindi insomma, questa è la situazione. Comunque ne riparleremo nel nostro speciale, ci dirai dove e perché i fenomeni sono più marcati nella nostra provincia.
3: Eh sì, poi vedremo un attimino meglio come funziona il fenomeno della grandine, più che altro.
2: Esatto, quindi. Va bene. Grazie mille, ci aggiorniamo a domani. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata a tutti voi.
2: Avete sentito, quindi attenzione, verso l'ora di cena non ci saranno probabilmente i disastri che ci sono stati ieri e l'altro ieri, speriamo bene. Allora, andiamo sulla nostra pagina Facebook per vedere se c'è qualche aggiornamento che non abbiamo trovato sul giornale. Proteste per mancata rottamazione. Giulia no, purtroppo non si rottama. E poi buongiorno anche ad Adriana Tondo, a tutti un forte abbraccio all'Abruzzo, non si sente Casalena, era un po' basso perché forse lui non poteva parlare forte. Comunque vi riassumo, questo pomeriggio ci sarà una discesa di una perturbazione che però è rapida, si risolve in 3-4 ore, non ci saranno fenomeni grandigeni gravi come quelli che abbiamo avuto giorni scorsi, sarà molto poco probabile, ma sarà piccolissima, e quindi sarà pioggia per questa notte, per questa sera, e poi da domani riprende il bello, e fino a fine luglio probabilmente non ci saranno altri fenomeni. Allora, ente Porto Giulianova, la manifestazione dei caliscendi sbarca al Castello della Monica di Teramo, c'è una conferenza stampa appunto dell'ente Porto presso la sede teramana. Poi abbiamo c'è il censimento dei danni del maltempo del comune di Notaresco, c'è la comunicazione del sindaco e come fare passo passo per ottenere se ci sarà dei ristori dovuti ai danni da grandine, da maltempo in generale. Ogni comune ha pubblicato il suo avviso, quindi fate riferimento al vostro comune, soprattutto i comuni dell'interno che hanno subito danni. La pasticceria Arte e Cioccolato, nostro sponsor. Poi abbiamo pillole di libri, dopo ne parleremo. Domattina alle 8.15 ci sarà la nutrizionista Raffaella Nardinocchi, la fame è almeno sette cose diverse, e almeno è verbo, è sette cose diverse, impariamo a riconoscerle e trattarle nel modo giusto. Poi annullato caliscendi questa sera, giovedì 23 luglio, è stato annullato causa alle previsioni appunto del meteo avverse, e ve ne abbiamo dato conto, pioverà, e quindi è stato, si è deciso di annullare appunto la serata, che riprenderà giovedì prossimo come sempre. Complimenti a Irene Camela, iscritta all'albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Teramo. Abbiamo detto, ieri sera a Lungomare Nord e zona Campengi completamente al buio, e c'è qualcuno che commenta: l'essenziale è sventolare le bandiere. Ma stiamo al buio, però non si vedono neanche quelle, quindi mi raccomando, riaccendete la luce. E pomeriggio da noi oggi alle 18.30 ospiti appunto Pierluigi Casalena sulla terribile grandinata e Alessandro Moretti, segretario provinciale dei giovani PD. Cominciamo a vedere cosa dicono le nuove generazioni della politica. Ci segnalano la spiaggia per cani, quella pubblica diciamo, è invasa dai rifiuti, e sono rifiuti che evidentemente sono fuoriusciti dai cestini con il vento, ma si spera di ripulire al più presto. Poi a rischio il già disastrato parco Chico Mendes, c'è una un ordine del giorno presentato dal cittadino governante, questo è il comunicato allegato, appunto: preveniamo la distruzione dei pini da parte della cocciniglia tartaruga che attacca appunto queste conifere, le fa morire finché non muoiono e poi passa ad altre chiome, ci sono alcuni casi a Giulianova. Abbiamo prosegue senza sosta l'attività dei vigili del fuoco del comando di Teramo per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che dalla serata di ieri ha interessato il territorio provinciale, caratterizzato da forti temporali, intense raffiche di vento e violente grandinate. Qui vedete alberi scrociati, come si dice, e pannelli solari danneggiati. Bene, queste le notizie sulla nostra pagina Facebook, dove poi torneremo per la pillola di libri di oggi dell'associazione Quid. È il momento di fare la pagina degli auguri, e noi come sempre la facciamo, però è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, è il momento della pagina degli auguri. Oggi 23 luglio, scusate, si ricorda Santa Brigida di Svezia, nata a Uppsala nel 1303, è sposata a 13 anni, ebbe 8 figli che educò con cura esemplare. Associata al Terzo Ordine di San Francesco, dopo la morte del marito si diede una vita più ascetica, pur rimanendo nel mondo. Fondò allora un ordine religioso e, messasi in cammino verso Roma, fu per tutti esempio di grande virtù. Intraprese pellegrinaggi a scopo penitenziale e disse di aver vissuto esperienze mistiche. Morì a Roma 23 luglio 1373. E questo è quanto. Auguri a chi si chiama Brigida, se ci sono ascoltatori abbiano i nostri auguri. Bene, È il momento invece degli auguri di buon compleanno. Tanti auguri di buon compleanno a Nevio Piccinini, Federica Braga, Marina Rotini, Jessica Succi, Paola Petrini, Davide Galantini, Alessia Ciapica, Claudio Di Paolo. E facciamo anche, ricordiamo anche oggi 23 luglio, fa un anno che Chiarina Casaccia è deceduta. Questa sera alle 18 ci sarà la messa alla chiesa dell'Annunziata, quella piccola, quella antica. E vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Se volete avere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online, basta telefonarci. Allora, diciamo così, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, poiché torniamo con l'ultimo aggiornamento dalla nostra pagina Facebook e l'almanacco del giorno a cura appunto di Vincenzo Iaconi.
6: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: Meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: Meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: Meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
12: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Bene, torniamo in studio, è il momento della nostra rubrica del giovedì, pillole di libri a cura dell'associazione Quid. Siamo alla 128esima puntata, ascoltiamo.
2: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo Alaska di Valentina Maini, edito da Volati e Boringhieri. Siamo con Maya, una giovane artista di strada che va a Venezia per studiare. Madre, l'unica raccomandazione che le fa la madre, che è quella di non innamorarsi. Quando arriva a Venezia però incontra Sergio e se ne innamora. Sergio è un uomo molto più grande di lei, è sposato ed è padre di famiglia. Ed è intorno a questa storia che si irradia tutto il romanzo, cioè il desiderio, la dipendenza affettiva, il bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che siamo e ciò che immaginiamo di essere. In Alaska Maini sceglie una strada intima e radicale per raccontarci la storia. Tutto passa attraverso la voce della protagonista, attraverso il suo sguardo, ed è come se la trama fosse fatta da continui richiami, immagini, simboli e dettagli che

0: possibile che Valentina Maini scriva come un'artista visiva. Le immagini non hanno una funzione decorativa, ma generano il racconto. Il ghiaccio, il mare, i pesci, la nebbia di Venezia diventano un linguaggio attraverso cui la protagonista ci racconta il suo mondo, come non riuscirebbe a fare con le parole. Anche il sogno occupa uno spazio importantissimo in questo romanzo. Maya vive una dimensione onirica piena di figure ricorrenti, paesaggi, richieste misteriose, fino al punto in cui sogno e realtà finiscono per riflettersi l'una nell'altra. Vi leggo una brevissima frase che è verso la fine del romanzo, ma che secondo me lo racchiude tutto. Io sono una nordica, il ghiaccio mi è sempre piaciuto, è materiale vivo, si distrugge con facilità, è effimero, è in pericolo, produce un suono, della mia opera non resterà niente, solo i rami strappati a un albero morto. Ed è proprio questa immagine del ghiaccio che a me almeno è rimasta impressa, è un materiale vivo perché cambia, conserva la memoria del freddo e porta già dentro di sé la possibilità di sciogliersi. E la trovo una metafora molto potente sulla fragilità umana e sull'arte stessa. Entrambe cercano una forma pur sapendo che questa forma è inevitabilmente provvisoria. Buona lettura. Salve a tutti.
1: Bene, oggi e questa era appunto la proposta di lettura dell'associazione Quid. Ricordo, leggete perché apre la mente. Allora, è il momento di passare all'almanacco del giorno. Oggi poi non sentiremo la musica in radio perché purtroppo, vi ripeto, ci sono delle manutenzioni in corso dove abbiamo il ripetitore, quindi quando saranno risolte torneremo on air. Allora, oggi è la giornata mondiale della sindrome di Sjögren, ricorrenza internazionale di sensibilizzazione dedicata alla malattia autoimmune che colpisce ghiandole lacrimali e salivari con secchezza oculare e orale come sintomi principali. Focus su diagnosi precoce, ricerca clinica, qualità della vita dei pazienti. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.48 la temperatura era di 23,3 gradi, l'umidità 65%, il clima temperato piacevole, vento a 9 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 47, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.36, culmina alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 51 minuti. La luna sorge alle 15.58, tramonta alle 00.57, la luna è crescente, visibile al 63%. Nati oggi, il 23 luglio 1401, 625 anni fa, Francesco Sforza, duca di Milano. Il 23 luglio del 1941, 85 anni fa, Sergio Mattarella, che Dio lo preservi, dodicesimo e attuale Presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio del 2015. 23 luglio 1946, 80 anni fa, Edoardo Bennato, cantante e autore, fra le sue opere sono solo canzonette, poi potremmo ascoltarla ma non riusciremo. Fatti nella storia: il 23 luglio 1926, 100 anni fa, Fox acquisisce il sistema di sonorizzazione Movitone, sviluppato da Theodore Case nel 1922. William Fox pretende che nel contratto sia compreso anche il brevetto dell'invenzione. L'operazione segna l'ingresso definitivo della Fox nella corsa al film sonoro e apre strada alla standardizzazione industriale della tecnologia ottica su pellicola. 23 luglio 1966, 60 anni fa, riapre il Cavern Club di Liverpool dopo mesi di chiusura per fallimento. Alla serata inaugurale interviene il primo ministro Harold Wilson. Sul palco si alternano tra gli altri Rufus Thomas e Salomon Burke, riportando in vita il locale che aveva lanciato i Beatles verso la notorietà mondiale. 23 luglio 1976, 50 anni fa, la nube tossica sprigionata dall'impianto ICMESA di Seveso provoca danni ingenti e una compromissione grave dell'ecosistema circostante. Le analisi confermano la presenza di diossina in concentrazioni elevate e si valuta l'ipotesi di evacuazione dell'area più colpita, mentre le autorità cercano di definire l'estensione reale della contaminazione. 23 luglio 2011, 15 anni fa, nella sua casa di Camden Square a Londra, viene trovata morta la cantante Amy Winehouse, presumibilmente a causa di un cocktail di droghe e alcol. Il brano più famoso della cantante britannica è Rehab, il singolo che l'ha resa un'icona mondiale. Pubblicato nel 2006 dentro Back to Black, è il pezzo che ha definito la sua immagine artistica: soul moderno, voce graffiata,

autobiografia cruda. Ha vinto 3 Grammy ed è diventato il suo marchio nel mondo, e poi avremmo dovuto ascoltarla. Teramo. Perché Teramo? Ho detto Teramo, non lo so. Hanno detto frasi famose: l'Italia ha bisogno di sentirsi comunità, non somma di individui. La memoria è un dovere civile, perché senza memoria non c'è futuro. Le due frasi sono di Sergio